Fatemi avoir Rosy, fammi vita Rosy, è vita, vita mia, è vita mia, sarò pure a incontrarti. Mi chiede infantata quando mi piace ella non la vi manchi o curio mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tutto mi piace tut

0: ti robò a Rosy, a Melissa, a Rosy. Melissa, Melissa mia, vieni mia figlia, sarò pure a incontrarti.
1: Mi chiede in fantara! Quando mi piace ella, non la rimanchi, o morio!
0: Tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tut

0: Sapete a buon tutti, ma mi dica a tutti, mi dica, mi dica mia, mi dica mia, mi dica mia,
1: Mi voy a buscar la rima, que no la